ma per il Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: posso giurar. Tu soffri, che per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia.
0: Questo arcano al dolore non fu soffeso ancora, ma poté dunque da lui di partir per la Fiandra. A

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no! Quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte